quella voce. Riuscirò mai a dimenticarla? E riuscirò mai a dimenticare quell'incredibile viaggio da Roma a Nizza? Le corse alla stazione, i pomeriggi sul terrazzo dell'hotel e quella voce. Eh sì, quella voce.

cosa c'è nella padella? Mmm, che profumino! Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà, ma che bontà!